Okay, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.